Libro primo, miliar 504. La frottola de Andrea Antico di Montona. Le frottole, non se le frittole. Questa è mia e l'ho fatta mi. Non sia alcuno cardisca dire che non l'abbia fatta mi.

Quest è mia opera. Io non voglio che l'altri adopra le fatiche mie de mi. Cazze mogaroditi ti Andrea da Montona Antico, su per giù caro amico, tamo nidri miliarci ti ristò 77, a moglo e biti i miliarci ti ristò 87 litto. Musicista, sluchista. La comore biti dai Andrea Bia Plovan, molto probabile. Come dire, Dobardan. E li more biti dai Bia

bomba. I tako se je mali Andrija Motovunjanin deto alla slava, imbarka na galiju i partija za Veneciju, kad i ga čeka slava. Capitale della Serenissima, metropoli d'arte. E dopo la conclusione degli studi musicali, vuol la sua parte. Andrea Pusti Benečane Bone, i eko ga, miljar 510, pred vrati vječne Rome. Tamo je počeo i libre od not štampati. Prvi se je zva Odio Santo, canzoni nuove con alcune scelte da vari libri di canto, i to 9. ottobra 1510.

na dan 19. marća 1513. lita zabran je papa Lav deseti. Ma ko za dići od dične fiorentinske fameje dei Medici, il quale dana 3. ottobra 1513 rilasciò al Montonese il privilegio di stampare musiche.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

So chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfida.

pronto a blane una lana na me in un po'. Giaga giagata. Pari fali kagele. Mogote kwa mabro, jele matumangono.